pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
2: Tutto cominciò con un'esigenza, un'idea, se possiamo dire, di marketing. Il secolo aveva visto nella sua prima metà le due guerre più terribili della storia dell'umanità e il comune di Sanremo doveva spingere il casinò e gli alberghi in difficoltà, soprattutto in bassa stagione. Si decise allora di fare un festival di canzoni per attirare i turisti e proprio al Salone delle Feste di Sanremo venne organizzato il primissimo festival di Sanremo. Presenta Nunzio Filogamo e la sua voce attraverso la radio dà il via a una storia che durerà più di 70 anni. Cari amici vicini e lontani, una frase indimenticabile. Nel gennaio del 1954 cominciano le prime trasmissioni televisive della Rai. La sua prima programmazione è orientata più all'informazione che all'intrattenimento, una lacuna che viene colmata proprio con la trasmissione del Festival Sanremese, che con l'edizione del 1955 conquista la copertura televisiva, ma in differita e in seconda serata, il venerdì, subito dopo il grande successo di Raimondo Vianello e Ugo Tognazzi, quell'1-2-3, primo varietà che tenne incollati i tanti spettatori e i pochi proprietari di apparecchi televisivi. Questa prima parte del Festival è piena di canzoni tradizionali, le strappalacrime che spesso raccontano storie di guerra e suscitano tristezza, ma sono anche dei grandi successi di pubblico. Canzoni come Vecchio Scarpone che istantaneamente fanno venire la lacrima facile e un senso di pesante nostalgia. Il Festival di Sanremo ha anche il primato di essere il primo e il più longevo talent della televisione italiana. Con l'edizione del 1956 viene infatti istituito un concorso con più di 6.000 partecipanti e la serata finale di selezione viene trasmessa in diretta televisiva. Fino al 1958 il festival è un fenomeno che non varca i confini nazionali. Il suo Big Bang avviene quando sul palco si presenta un giovane cantautore che viene da Polignano a Mare. Si chiama Domenico Modugno. È bello, ha una gran voce e ha nel suo arco una canzone con il testo scritto da un giovane, Franco Migliacci, che in una notte di delirio alcolico in compagnia di un quadro di Chagall aveva sognato di dipingersi le mani e la faccia di blu. Modugno, in un gesto che rompe tutte le tradizioni del bel canto sanremese, apre le braccia e canta nel blu dipinto di blu, anzi, Volare. Una canzone che fa il giro del mondo, vende la cifra pazzesca di 20 milioni di copie e vince il Grammy in America, l'Oscar della musica, accendendo per sempre i riflettori sul Festival di Sanremo, che da quel momento in poi diventerà il biglietto da visita di gioie e dolori della cultura italiana. Nelle sue 72 edizioni ci saranno momenti memorabili, come la partecipazione di Louis Armstrong o Ray Charles, o ombre buie, come la morte misteriosa di Luigi Tenco. Ci saranno momenti in cui la musica toccherà profondi abissi e polemiche, scandali e inaspettati guizzi di emozione che faranno sì che Sanremo è sempre Sanremo.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Il senso delle nostre imperfezioni ci aiuta ad avere paura. Cercare di risolverle ci aiuta ad avere coraggio. Vittorio Gassman.

Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.

Radio Legends. Il mondo è pieno di cose ovvie che nessuno si prende mai la briga di osservare. Sir Arthur Conan Doyle.

0: Legend Story. Chiunque di noi, fumatori e non, prima o poi ha avuto a che fare con un accendino. Chiunque di noi ha avuto a che fare con un accendino mentre tirava un vento forte. Chiunque di noi ha dovuto diventare campione di contorsioni per poter accendere con un accendino mentre tirava un vento forte, per poi mestamente ammettere la sconfitta. Tutti, meno quelli che possedevano il protagonista della nostra storia, un accendino Zippo. La storia dell'accendino Zippo inizia nei primi anni 30 al Bradford Country Club di Bradford, in Pennsylvania. Mr. Blaisdell vede un amico lottare goffamente con un ingombrante accendino di fabbricazione austriaca. Mr. Blaisdell notò che l'accendino funzionava bene anche con il vento, grazie al camino che proteggeva la fiamma, ma l'aspetto e il design non erano dei migliori. L'accendino richiedeva l'uso di due mani per funzionare e la sua sottile superficie metallica si ammaccava facilmente. Alla fine del 1932, Mr. Blaisdell decise di ricostruire l'accendino austriaco. Realizzò una piccola custodia rettangolare alla quale applicò un coperchio con una cerniera. Replicò quindi l'idea del camino a protezione della fiamma. Il risultato fu un accendino ben rifinito e facilmente azionabile con una sola mano. Il nome Zippo è stato coniato dallo stesso Mr. Blaisdell. Gli piaceva il suono della parola Zip, cerniera, un'altra invenzione di quegli anni, e quindi creò variazioni sulla parola fino a quando scelse il nome per il suo accendino. Zippo. Dopo aver prodotto un certo numero di accendini per il mercato privato, l'azienda Zippo si fortifica e si consolida in un momento tragico, la Seconda Guerra Mondiale. Praticamente ogni soldato delle truppe americane aveva uno Zippo in dotazione, quello classico denominato Black Crackle, con la cassa di acciaio nero, facendo diventare lo Zippo un vero e proprio simbolo della cultura USA. Dopo la guerra la Zippo torna a produrre accendini per il mercato di consumo, mantenendo sempre la stessa tecnologia, ma lavorando anche su accendini dalle forme più strane, come la Zippo Car a forma di macchina del 1947. Il successo diventa crescente e Zippo consolida sempre di più il suo marchio, arrivando per il suo 80° compleanno nel 2012 a vendere 500 milioni di esemplari e ampliando con un merchandising vario la popolarità del marchio fino a diventare un vero e proprio status symbol. Una storia leggendaria che ancora ai giorni nostri viaggia con il vento in poppa.
1: Radio Legends. Più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Legend Story.
1: Oggi fare una foto e vedere immediatamente il risultato è una cosa normale. Ma c'è stato un tempo in cui bisognava aspettare per far sviluppare il rullino e vedere il risultato della propria opera. Tra questi due momenti c'è un oggetto che anticipava il futuro e soddisfava chi voleva immediatamente veder catturare un attimo. Quell'oggetto si chiama Polaroid e la sua storia inizia nel 1937, quando Edwin Herbert Land, fisico e scienziato molto intraprendente, fonda la Polaroid Corporation, un'azienda che di lì a poco avrebbe completamente rivoluzionato non solo la storia della fotografia, ma anche quella del costume. La vera e propria svolta però arrivò nel 1947, quando Land si trovava in vacanza con la figlia di 3 anni, Jennifer. Come tutti i papà a spasso con i propri figli, Land decise di scattare una foto alla piccola, la quale, con l'ingenuità che caratterizza solo i bambini, chiese al padre perché non potesse vedere subito la foto scattata. Un capriccio, una richiesta infantile, che fece scattare nella mente dello scienziato l'idea di una fotocamera istantanea. Una macchina che in sostanza permettesse di vedere subito le foto scattate. Il risultato, dopo un anno di ricerche, fu la Polaroid 95, la prima macchina fotografica istantanea della storia, capace di produrre col solo scatto le fotografie al suo interno. Era il 1948, la stampa istantanea della foto era possibile grazie a un particolare involucro contenente la soluzione chimica che al momento dello scatto si rompeva, permettendo alla stessa di applicarsi alla pellicola, che in quel preciso istante passava attraverso i cilindri. Negli anni 50, più di 1 milione di persone scatta con la Polaroid. Possiamo definirla l'Instagram dell'epoca. L'unica differenza è che mancano filtri e colori. È soltanto nel 1963 che appare finalmente sulla scena la prima pellicola autosviluppante a colori, la Polacolor. 2 anni dopo, nel 1965, viene lanciata la Polaroid Swinger, venduta a soli $19.95 e indirizzata ad un target di giovani. Questo modello fa sì che la Polaroid si trasformi nell'azienda iconica che oggi conosciamo. Un marchio noto in tutto il mondo, apprezzato anche da artisti famosi del calibro di Andy Warhol. Poi lo sappiamo tutti, l'arrivo dell'era digitale, quello degli smartphone e delle piattaforme social, hanno segnato la fine della fotocamera istantanea. La Polaroid però rinasce nel 2010. Un gruppo di tecnici e ingegneri accomunati dalla passione per la Polaroid acquista una fabbrica appartenuta all'azienda e rilancia la produzione della pellicola. Nell'era dell'istantanea digitale, la Polaroid può sembrare senza dubbio superata, ma resta una vera pietra miliare nella storia della fotografia. Oltre 5 milioni di pezzi venduti all'anno testimoniano la perfezione del giocattolo che Land costruì per accontentare la sua bambina.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Ci sono quattro bisogni umani fondamentali: cibo, sonno, sesso e vendetta. Benz.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Il male non è soltanto di chi lo fa, è anche di chi, potendo impedire che lo si faccia, non lo impedisce. Tucidide.

0: Legend Story.
1: Se vi capita di andare al Museo delle Antichità di Berlino, nel padiglione dell'arte greca, c'è un piatto di terracotta risalente al 440 a.C. che vi colpirà sicuramente. Perché? Perché raffigurato su quel piatto c'è un ragazzo che gioca con l'oggetto leggendario protagonista di questo racconto. Lo yo-yo. Sì, lo so, sembra incredibile, ma questo popolare gioco ha origini antichissime. In Cina, probabile patria dello yo-yo, se ne hanno tracce addirittura nel 500 a.C. Addirittura nelle Filippine è indicato come arma di offesa e non solo come innocuo passatempo. Nel XVIII secolo lo yo-yo apparve in Inghilterra come una curiosità orientale, forse cinese, ma divenne popolare con il nome di Bangalore, che richiama la città indiana di Bangalore. Secondo un articolo del Journal de Luxe del dicembre 1791, lo yo-yo arrivò a Parigi nell'ottobre dello stesso anno come Joujou des Nomadies. Una stampa dell'anno 1972 mostra un gruppo di soldati, giocatori di yo-yo, in cui uno di loro gioca addirittura con due yo-yo contemporaneamente. Per arrivare allo yo-yo moderno bisogna aspettare il 1928, quando in America un filippino-americano di nome Floris aprì una fabbrica e cominciò a produrre questo oggetto proprio con la funzione ludica. Ne produsse 300.000 pezzi al giorno, ma come è accaduto per il marchio McDonald's, non è il primo imprenditore che raccoglie i frutti di un'idea geniale. Fu infatti nel 1930 che un illuminato affarista di nome Donald Duncan acquistò la fabbrica di Floris e, con un'abile mossa commerciale, portò lo yo-yo a diventare una vera e propria moda. Per incrementare ulteriormente le vendite, Mr. Duncan si alleò inoltre con il potente magnate della carta stampata, William Randolph Hearst, dando origine ad un accordo tanto semplice quanto geniale. L'editore pubblicizzò gli yo-yo gratuitamente sulle sue testate e in cambio Mr. Duncan si impegnò a subordinare l'iscrizione alle sue gare alla presentazione di 3 nuovi abbonati ai giornali di Hearst. In questa maniera Mr. Duncan nel 1931 vendette 3 milioni di yo-yo in un mese nella sola Filadelfia. Da allora la popolarità dello yo-yo ha vissuto alti e bassi, ma questo gioco è arrivato fino ai nostri giorni tanto che ancora oggi, ogni anno si organizzano campionati nazionali e mondiali. Di certo quel ragazzo raffigurato sul piatto greco del 400 a.C. che giocava con lo yo-yo non immaginava di giocare con un oggetto che è ormai leggenda.
0: Radio Legends.

0: Tranquility Base here.
1: Un grande passo per. Siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che. Se puoi sognarlo.
3: I'm Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends. Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Può un piccolo uomo di 1,58 di altezza creare la più antica distilleria americana di whisky? Se il suo nome è Jasper Newton Daniels, meglio conosciuto come Jack Daniels, la risposta è sì. L'infanzia e gli inizi di Jack potrebbero essere pienamente raccontati in un film western. Ultimo genito di 10 figli e insofferente alla vita familiare, nel 1853, all'età di soli 7 anni, il piccolo monello decide di abbandonare il focolare domestico. Orfano di madre, morta subito dopo il parto, James non era mai andato d'accordo con la matrigna. Per questo, con la benedizione del padre, il piccolo Jack decise di cercare fortuna altrove nel grande mondo. Anche se non arrivò tanto lontano. Neanche il tempo di dire ciao, e Jack si fermò alla casa del pastore luterano Dan Cole. Neanche a farlo apposta, il pastore non era dedito solo agli affari spirituali dei suoi parrocchiani, ma anche a quelli alcolici, e si dà il caso fosse anche uno dei migliori produttori di whisky della zona e avesse bisogno di un aiutante. Fu così che Jack apprese l'arte della distillazione. Di fronte al desiderio ogni giorno maggiore di salvare anime anziché ubriacarle, il pastore Cole prese una decisione: dedicarsi unicamente alla sfera spirituale. Deciso a concentrare i suoi sforzi nell'attività religiosa, nel 1866 vendette a Jack la sua distilleria per $25. Nello stesso anno Jack ne costruì un'altra in una grotta vicina, all'interno della quale sgorgava una sorgente. L'acqua filtrata dal calcare era l'ideale per la produzione di whisky e trova ancora oggi impiego nella distillazione di ogni goccia di Jack Daniels. Con il tempo e grazie ad una speciale filtrazione nel carbone vegetale nasce il mitico Tennessee Whiskey Old No. 7, che nasce dall'assemblaggio di whisky provenienti da diversi barili miscelati fino a quando non raggiunge il sapore dolce e affumicato. Lo stesso che sedusse Frank Sinatra. È merito suo se alla fine degli anni 50 il piccolo brand spopola nell'intera America. Da allora il whisky americano per eccellenza diventa il Jack Daniels, facendo considerare il suo fondatore, malgrado la sua piccola statura, un vero e proprio gigante dell'industria del bere.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.
1: Non esiste un essere umano da cui non possiamo imparare qualcosa se siamo abbastanza interessati da scavare in profondità. Eleanor Roosevelt.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
8: Radio Legends, più iconic che mai.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Quando ho il tempo di divertirmi? Tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Quando lavoro. Marcel Beach.

0: Legend Story.
1: Immaginate di essere in viaggio su una macchina che sfreccia nel deserto roccioso del Nevada. È notte e tutto intorno a voi è buio. Il paesaggio è monotono e uniforme. In lontananza si intravede una strada piena di luci che preannuncia l'ingresso al paese dei balocchi per adulti più famoso del mondo. Quella strada è la Strip, quella città è Las Vegas. Ma qual è la sua storia? Nei primi anni del Novecento, Las Vegas era una cittadina che svolgeva il ruolo di importante stazione di sosta per le carovane di pionieri che si spostavano da est a ovest verso la California. E in più la città vedeva una presenza massiccia di miniere e fabbriche. Insomma, un luogo desolato, niente di più lontano dalla moderna Gomorra dei giorni nostri. È con la costruzione della diga Hoover nel 1936 che la città si trasforma e grazie alla legalizzazione del gioco d'azzardo si cominciano a vedere i primi casi noi in Nevada. Ma il cambiamento deve ancora arrivare. È un gangster di nome Bugsy che, incaricato della mafia di gestire il racket del gioco d'azzardo, ebbe l'idea di costruire un hotel casinò a Las Vegas, il Flamingo Hotel. Il successo fu enorme e da lì in poi sorsero sempre più hotel e casinò, ognuno più eccentrico dell'altro. Negli anni 50 Las Vegas diventò il luogo per eccellenza dei grandi show. È qui che Frank Sinatra con il suo Rat Pack e le sue conoscenze con la mafia italo-americana stabilì il suo quartier generale, facendo da apripista a tutte le stelle dello star system americano che da Elvis a Cher, da Tom Jones a Elton John, decisero di esibirsi nella Sin City, la città del peccato. Il rapporto tra Las Vegas e Sinatra fu talmente forte che il 14 maggio del 1998, quando un infarto stroncò il cantante, tutte le luci di Las Vegas si spensero in suo onore. Las Vegas fu importante anche in tema di segregazione razziale. Tra gli anni 50 e 60, l'accesso ai casinò cominciò a permettere l'ingresso alle persone di colore, anche grazie alla presenza di Sammy Davis Jr. negli spettacoli di Sinatra, che contribuì ad abbattere gli steccati. A Las Vegas si può trovare di tutto, dai locali di spogliarello alle famose chiese per potersi sposare in un'ora. La fama di Las Vegas come luogo di perdizione diventa internazionale anche perché la città è stata spesso scelta come location di tantissimi film, da Agente 007, Una cascata di diamanti a Una notte da leoni. Insomma, Las Vegas è ancora oggi un paese dei balocchi, dove forse non si diventa asini, ma dove si rischia di diventare o immensamente ricchi o immensamente poveri, di essere sposati da un imitatore di Elvis o vedere gli spettacoli più belli del mondo. Tutto può succedere a Las Vegas, ma state tranquilli, come dicono gli americani, quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas.
0: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.
0: Legends,
5: Legends, Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Vi stupirebbe sapere che il termine zombie in origine non significava esseri umani morti che camminano. Sì, perché il termine zombie si deve all'antica tradizione di Haiti. Gli zombie sono esseri viventi, completamente privati della propria volontà attraverso sostanze tossiche mescolate dagli stregoni che appartengono a questa cultura. Per questo l'origine si lega alla tradizione voodoo e al credo zombie, che vuole gli stregoni capaci di controllare gli esseri umani come bambole, viventi ma senza volontà propria e senza capacità di esprimerla. A far diventare gli zombie morti viventi che camminano è soprattutto un film del 1968, il leggendario La notte dei morti viventi, scritto, diretto e musicato da George Romero. Questo film ha completamente rivoluzionato il cinema horror, creando un vero e proprio stilema di che cosa è e cosa fa uno zombie. Risorge, cammina, è affamato di carne umana e contagia con il suo morbo chiunque venga morso. Oltre a questa geniale idea, il film di Romero, che all'uscita incassò oltre 18 milioni di dollari, fornisce e dona alla figura degli zombie un forte potere allegorico. Quando esce il film, l'America è impegnata nella guerra del Vietnam e Sumiko Higashi, uno dei più importanti critici cinematografici, scrive: «Anche se non sono presenti vietnamiti, essi costituiscono una presenza assenza che può essere compresa analizzando l'intera trama. Ci sono diversi paralleli tra la guerra e il film, come i cinegiornali in bianco e nero, le operazioni di rastrellamento, gli elicotteri e la carneficina. Aggiungete che il protagonista buono è un nero che viene brutalmente trucidato proprio nello stesso periodo che Martin Luther King era stato assassinato e potete capire che carica dirompente ha avuto il capolavoro di Romero. Citare tutti i film che dalla notte dei morti viventi sono stati fatti sugli zombie è praticamente impossibile. Diede vita ad un vero e proprio genere. Romero stesso diresse altri 6 film sul tema degli

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai.
2: Seguo sempre la linea retta, ma qualche volta cambio linea retta. Armand Salacroix.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Radio Legends.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie, un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Per insegnare bisogna emozionare. Molti però pensano ancora che se ti diverti non impari. Maria Montessori.

0: Legend Story.
1: Basterebbe ascoltare le celebri note di Harry Mancini per evocare immediatamente nella vostra mente una elegante e sinuosa pantera di uno strano colore. Una pantera rosa. Ma com'è nato questo personaggio? La Pantera Rosa è un film del 1963 diretto da Blake Edwards con Peter Sellers a interpretare l'ispettore Clouseau. Il titolo del film è riferito ad un enorme diamante rosa al cui interno si intravede una pantera, vero oggetto del desiderio intorno al quale ruotano le vicende dei vari personaggi. Fu nei titoli di testa del film che comparvero per la prima volta i disegni creati da David Depaty e Fritz Freleng, artista di fiducia della Warner Bros. Già con i Looney Tunes. La Pantera Rosa si presentò quasi come una comparsa, relegato ai titoli di testa, ma riuscì a colpire l'immaginazione del grande pubblico. Durante la fase di creazione, gli animatori vollero creare un personaggio con l'eleganza di Cary Grant e l'impertinenza di James Dean. Non essendo previsto nessun dialogo per la scena di apertura, venne dato al personaggio anche la mimica di Buster Keaton. Spesso il titolo dei cortometraggi si ispira al nome di personaggi celebri o al titolo di famose opere letterarie o cinematografiche con l'immancabile introduzione della parola Pink, Sherlock Pink, Star Pink, eccetera. Con il procedere dei cortometraggi, il carattere della Pantera Rosa, dapprima semplicemente snob e tendenzialmente dispettosa, si arricchisce di nuove sfaccettature. La tenacia nel perseguire uno scopo o nel cercare un oggetto, la tendenza a sognare a occhi aperti e a immaginare se stessa in qualche ruolo eroico o prestigioso. In alcuni episodi il personaggio rivela anche una sensibilità ecologica, vissuta però senza alcun aggancio polemico, ma con la sua consueta serenità un po' snob e un po' surreale. Il successo della Pantera Rosa, che tra un titolo e l'altro gesticolava sofisticata con il bocchino da sigaretta, sempre pronta a sfoderare una mimica esilarante, partì proprio dal ruolo da comprimario per prendere il sopravvento sui film veri e propri della saga. Tanto è vero che oggi, quando si parla di Pantera Rosa, si pensa più al personaggio a cartone animato che ai film. Divenne protagonista di ben 133 cartoni della durata di 7 minuti ciascuno, ognuno divertente e suadente grazie anche alle indimenticabili musiche jazz composte da Harry Mancini. Freleng, il suo creatore, affermò: «Non credo che saremmo riusciti ad avere il successo che abbiamo avuto senza la colonna sonora. Una leggenda nella leggenda».
0: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Mi spiace, ma non tornerò mai più quello di prima. Ridiventerò competitivo, ma non sarò più quello di prima, perché ho subito una grandissima ingiustizia. Questa triste frase l'ha pronunciata una delle leggende più grandi della storia dello sport italiano e mondiale, Marco Pantani, detto il Pirata. Il 22 aprile 1984, con la vittoria in solitudine a Case Castagnoli di Cesena, iniziò la sua leggenda. Con gli anni, quella immediata e strabiliante attitudine alle salite divenne più marcata e i suoi successi più prestigiosi. Salivano le categorie, gli avversari divenivano sempre più competitivi, ma la superiorità di Marco sulle pendenze aumentava. Fra i professionisti, il suo talento coinvolse l'intero immaginario collettivo. I suoi scatti, il suo essere solo sugli sfondi montani, lo innalzarono a monumento sportivo italiano ed internazionale. Intere generazioni riscoprirono il ciclismo grazie a lui e l'audience televisiva esplose. Nel frattempo seppe superare incidenti di una gravità tale da scoraggiare chiunque e tutto questo aumentò la sua già enorme popolarità. Le vittorie al Giro d'Italia e al Tour de France del 1998 lo collocarono nel ristrettissimo novero dei leggendari del pedale e lo posero in cima al gradino più alto del podio degli sportivi italiani contemporanei. Poi arrivò Madonna di Campiglio. L'ematocrito troppo alto significava uno stop di 15 giorni per tutelare la sua salute. Per Pantani fu l'inizio di una lunga odissea di torture. Venne posto alla gogna da fette consistenti di quei media che prima lo osannavano. Solo pochi giorni dopo, la stessa magistratura iniziò ad aprire su di lui fascicoli e indagini. Si aprirono così per Marco le porte dei tribunali, anche in mancanza di reali presupposti di legge. Ogni qualvolta provava a rialzarsi, parimenti un'altra procura iniziava ad indagarlo. Alla fine furono ben 7. Sapendosi vittima di voleri superiori, si lasciò andare alla disperazione e incontrò la cocaina, che lo condusse fino ad una morte sulla quale ancora non si è fatto pienamente luce, tra misteri ed ombre che hanno distrutto la sensibilità e la voglia di vivere del pirata, che in tutti i nostri cuori continua a pedalare in salita verso la leggenda.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.
4: Tutta l'infelicità umana viene da una sola cosa, cioè dal non saper stare in riposo in una camera. Blaise Pascal.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: Quante volte nella nostra vita, mentre cercavamo di raggiungere un obiettivo e puntualmente non ci siamo riusciti per un soffio, ci siamo sentiti come Willy il coyote che non riusciva a prendere quel maledetto bip bip? Tante, vero? E allora rilassatevi e godetevi la storia leggendaria dei Looney Tunes. 90 anni fa, il 19 aprile 1930, i primi spettatori guardarono in un cinema Skinnin' in the Bathtub, il primo cortometraggio animato di quella che sarebbe diventata la serie dei Looney Tunes, i celebri cartoni animati della Warner Bros. Con protagonisti una serie di personaggi che sarebbero diventati molto popolari nei decenni successivi. Si è parlato dei Looney Tunes come di un'alternativa iconoclastica ai cartoni della Disney perché, mentre Disney provava a elevare l'animazione, alla Warner Bros. Si pensava soprattutto a come far ridere. Subito i Looney Tunes riscuotono un grande successo, tanto da portare alla creazione di un'altra serie, le Merry Melodies. Inizialmente nate per promuovere le colonne sonore dei film Warner, le Merry Melodies saranno le prime a passare al colore. Nel 1933 avviene un fatto che cambia non solo la storia dei Looney Tunes, ma anche quella dell'animazione tout court. I fondatori della Warner Bros., Hugh Garman e Rudolf Ising, passano alla Metro-Goldwyn-Mayer. Quello che poteva sembrare un problema insormontabile si trasforma invece nell'alba di una nuova era. Tra il 33 e il 35, grazie soprattutto al regista Isadore Freleng, vengono creati alcuni personaggi storici come Porky Pig, Silvestro e Speedy Gonzales. Il 1935 sarà l'anno decisivo nella storia dei Looney Tunes. L'arrivo di Tex Avery, Chuck Jones e Bob Clampett produrrà molti dei personaggi e delle storie più importanti: Bugs Bunny, Daffy Duck, Titti, Beep Beep, Willy il Coyote, Pepe la Puzzola, Elmer Fudd e Yosemite Sam sono solo le loro creazioni più celebri. Nel 1944 un altro cambiamento significativo. I Looney Tunes scoprono il colore. Negli anni 50, anche grazie alla diffusione di loro vecchi episodi in TV, la serie raggiunge il punto massimo di popolarità, mentre i nuovi lavori conquistano ben due Oscar, eguagliando così il risultato ottenuto nel decennio precedente. Nel 1969 la produzione di cartoni dei Looney Tunes si interrompe, ma all'inizio degli anni 90 l'interesse per questi personaggi torna a salire esponenzialmente. Nel 1996 l'abbinamento dei Looney Tunes con il campione di basket Michael Jordan nel film Space Jam e poi con LeBron James sono accolti da un grande successo di pubblico. State ancora rincorrendo Beep Beep? Va bene, è uguale. Adesso conoscete sicuramente qualcosa di più di questi leggendari cartoni.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends, la nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
6: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo.
3: I'm Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: C'era una volta la storia di due fratelli capaci di scrivere il libro più letto nel mondo dopo la Bibbia, con oltre 160 traduzioni, lingue e dialetti di tutti i continenti. Quel libro è la loro raccolta di fiabe e quei fratelli sono i fratelli Grimm. Jacob Grimm e Wilhelm Grimm nascono rispettivamente il 4 gennaio 1785 e il 24 febbraio 1786 ad Hanau. Nel 1812 i fratelli Grimm pubblicarono il primo volume della loro raccolta di fiabe. I due non nascono come autori per bambini, sono due studiosi accademici di grande importanza. Jacob fu professore di lettere antiche e bibliotecario a Gottinga, dove fu destituito per le sue idee liberali, e nel 1840 il re di Prussia, Federico Guglielmo IV, lo chiamò a Berlino per insegnare all'Accademia delle Scienze e inoltre fu deputato a Francoforte. Anche Wilhelm insegnò all'Università di Gottinga ed espulso come suo fratello per poi diventare membro dell'Accademia delle Scienze di Berlino. Sono oltre 200 i testi raccolti dai Grimm, attingendo alla tradizione sia scritta che orale. Cappuccetto Rosso, Biancaneve e i Sette Nani, Hansel e Gretel, Cenerentola, Il Principe Rospo, La Guardiana di Oche, Frau Holle, I Sette Corvi, Il Prode Piccolo Sarto, Il Lupo e i Sette Capretti, I Musicanti di Brema. Questi alcuni dei titoli che figurano nella raccolta dei fratelli Grimm, ma se vi capitasse di leggerle scoprirete che queste fiabe sono molto più cruente delle versioni edulcorate a cui siamo abituati. Gli psicologi e antropologi moderni sostengono che molte delle storie per bambini della cultura popolare occidentale, incluse quelle narrate dai Grimm, sono rappresentazioni simboliche di sensazioni negative, quali la paura dell'abbandono, l'abuso da parte dei genitori e spesso alludono al sesso e allo sviluppo sessuale. Ecco allora che nella favola originale dei fratelli Grimm, Biancaneve non è una fanciulla, ma una bambina di 7 anni. La matrigna di Biancaneve, gelosa della sua bellezza, chiede al cacciatore di portarla nel bosco e di ucciderla, benché sia solo una bambina, e di riportare indietro il suo fegato e i suoi polmoni, come prova dell'avvenuto misfatto. Oppure che in Cenerentola, quando il principe si reca a casa di Cenerentola per far provare la scarpetta di cristallo alle due sorellastre, queste si mozzano i piedi per poterla calzare. La maggiore si taglia un dito, la minore il calcagno. Sapete una cosa? Forse per vivere felici e contenti era meglio non sapere questi particolari.

0: hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
1: Fu vera gloria, ai posteri l'ardua sentenza. Alessandro Manzoni.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Se fossimo soli, l'immensità sarebbe davvero uno spreco. Isaac Asimov.

0: Legend Story. USA 1948. Walt Disney torna a Kansas City con le idee chiare. Vuole fare l'artista, un sogno che riceve ovviamente tutti i tonanti strali del padre Elias, convinto che l'arte non poteva sfamare. Ma Walt è convinto, anche se i primi passi da disegnatore non furono esaltanti. Walt con caparbietà va avanti fino a quando non viene assunto dalla Film and Service di Kansas City con il compito di creare rudimentali cartoni animati. Già, l'animazione. La vera grande passione di Walt, che come tanti geni dell'industria americana comincia a lavorare nel suo garage per creare le sue prime animazioni. Piccole scene comiche che chiama Laugh or Grams, che riuscì addirittura a piazzare vendendole, facendo trovare a Walt il definitivo coraggio di buttarsi a capofitto nel mondo dell'animazione. Come spesso accadrà nella sua vita, Disney ha la straordinaria capacità di trovare e motivare altre persone. Queste prime esperienze fecero fare le ossa a Disney e ai suoi collaboratori, e Disney, dopo i primi contratti, puntò in alto. Fondò la sua società per produrre un misto tra cartoni e attori, ispirato da Alice nel Paese delle Meraviglie. Risultato? Bancarotta. E Walt fu costretto a 20 anni a vendere la sua cinepresa e ritentare l'impresa andando ad Hollywood. Disney riuscì a trovare un contratto con una distribuzione. Aveva bisogno di un socio che curasse la parte finanziaria, lasciandogli il tempo di occuparsi solo di creatività, e si rivolge al fratello, Roy Disney. Insieme fondarono i Disney Brothers Studios. Gli studios, grazie al successo delle Alice Comedies, diventano Walt Disney Studios, per poi diventare definitivamente Walt Disney Production. Cercando spunti diversi da quelli che aveva sempre percorso, Disney inventa Oswald il Coniglio, vero antesignano del suo personaggio più famoso e grande successo di pubblico, tanto che il film viene distribuito dalla Universal. I due fratelli Disney finalmente cominciano a vedere i frutti del loro lavoro. Nel febbraio del 1928 Disney doveva rinnovare il contratto con il distributore, che però gli dette una brutta notizia: voleva ridurgli i soldi. Disney fu traumatizzato, ma durante il viaggio in treno di ritorno dall'incontro con il produttore comincia a pensare ad un dopo. Arrivato a casa, comunica a tutta la famiglia la necessità di dare vita a questo nuovo personaggio. «Lo chiamerò Mortimer!» Immediatamente la suocera ribatté: «Ma Walt è un nome triste, io lo chiamerei Mickey!» Ecco, era nata la sua creatura, il suo vero alter ego, Mickey Mouse, per noi Topolino. Topolino e l'aereo impazzito è il titolo del primo cartone animato dedicato al topo inventato da Walt. E qui Disney unisce il suo grande talento creativo con un'altra sua caratteristica: voler sempre migliorare. E nel campo dell'animazione Disney rinnovò completamente la sincronia dei cartoni animati con il sonoro. Topolino fischiettava, ballava e soprattutto parlava in perfetta sincronia. A proposito di voce, la voce di Topolino era proprio di Walt Disney. Una voce che presto diventerà leggenda.
1: Più iconic che mai è Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione. Con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Più iconic che mai. Radio Legends.

Chi perde denaro perde molto. Chi perde un amico perde molto di più. Chi perde la fiducia in se stesso perde tutto. Eleanor Roosevelt.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Oggi parliamo di un grande attore, una leggenda che ha fatto sorridere tutto il mondo, Robin Williams. Più scopriamo la vita di Robin Williams e più rimaniamo sorpresi dal fatto che abbia una personalità controversa, più approfondiamo la sua carriera e più notiamo che i film che lui ha interpretato lo riguardano direttamente e sembrano un riflesso della sua vita, dei contrasti interni ed esterni che lui viveva. Robin sembra incarnare la legge del paradosso. In fin dei conti parliamo di un comico di grande talento e divertente, che aveva problemi di depressione. Un performer ammirato dai colleghi, dai quali però era tenuto ben lontano per evitare di rimanere sminuiti. Parliamo di un uomo che conquistava tutti ed era alla ricerca di una costante conferma umana, ma che, nonostante questo, non vedeva mai realmente appagato il suo bisogno di sentirsi accolto ed accettato per quello che era, e forse anche per questo si spingeva sempre un pezzo oltre, facendo magari qualcosa di troppo. E allora, nel 1993, trova il modo di essere altro, ribaltando ogni possibile prospettiva. In Mrs. Doubtfire, Daniel, interpretato da Robin Williams, alle prese con il divorzio dalla moglie Miranda, non potendo vedere i figli quanto vorrebbe per una disposizione del tribunale, pur di stare con loro diventerà la loro governante, spacciandosi addirittura per un'anziana signora, Mrs. Eugenia Doubtfire, appunto. Al di là della magnifica interpretazione in Mrs. Doubtfire, Robin è un padre che con il suo comportamento inganna i suoi figli, dissimula la sua identità e che dà il meglio di sé proprio dietro una maschera. Non è forse questo un enorme paradosso? E non ci dice forse di non lasciarci impressionare da ciò che sembra, ma di scorgere il vero significato dagli eventi, un po' come tutta la vita di Williams? Robin, nella sua anarchia e nel suo regolare non rispetto delle regole, sapeva andare dritto a ciò che lo interessava. Seguiva le sue urgenze e priorità, rendendo forse molto scomodo per gli altri tutto quello che faceva, ma rimanendo certamente vero e spontaneo. Le voci e i suoi mille personaggi non sono allora nascondigli, ma compagni di viaggio, e a volerli ben ascoltare, ci raccontano meglio chi fosse Robin Williams e come sia stata la sua tormentata vita.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Su Radio Legends. Non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: Non lasciare mai svanire la fiera tristezza chiamata desiderio. Patti Smith.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: più iconiche che mai. Radio Legends.
1: I cambiamenti della fortuna mettono alla prova l'affidabilità degli amici. Cicerone.

Legends, Legends, Radio Legends.

0: Legend Story.
1: Se esiste un nome che rappresenta la leggenda nel campo dei videogiochi, quel nome è Pac-Man. La leggenda narra che alla fine degli anni 70, Toru Iwatani, designer di Namco, società di software giapponese nel campo dei videogiochi, uscì una sera a mangiare una pizza in compagnia di alcuni amici. Dopo aver preso il primo pezzo e aver osservato la forma che rimaneva, un cerchio a cui mancava una parte e che dava l'idea di avere una bocca, ebbe un improvviso momento di ispirazione per creare un nuovo gioco. Nacque il famoso Pac-Man, il videogioco più famoso di tutti i tempi. Ci sono voluti 18 mesi prima di sviluppare il software, che in origine avrebbe dovuto chiamarsi Puckman. In giapponese, Puck-Puck significa sgranocchiare, ma che successivamente venne cambiato in Pac-Man per poter essere venduto negli Stati Uniti, dove la parola Puck era troppo simile a Fuck. Il designer giapponese confessò di essersi ispirato ai manga che leggeva da bambino, mentre i fantasmini erano un'evoluzione in salsa pixel del cartoon americano Casper. Pare che la sfida più complessa per il team di programmatori sia stata gestire proprio il comportamento dei quattro piccoli spettri, perché ognuno di loro fa sempre cose diverse. C'è quello che insegue e basta, e quello che inizialmente insegue e poi cambia bruscamente direzione. Questo è il vero cuore del gioco, ha spiegato Iwatani. L'intelligenza artificiale di allora mi colpisce ancora oggi. Dopo i primi 18 mesi dall'uscita nei negozi, la Namco riuscì a vendere oltre 350.000 console arcade, facendo impennare la colonnina dei guadagni a $1 miliardi. Si è calcolato che solo nel 1981 negli USA vennero giocate 250 milioni di partite, ma il trionfo fu totale anche nel campo del merchandising. La silhouette di Pac-Man era ovunque, nelle t-shirt, nella pubblicità, nella moda, nei film, sulla cover del Time, nell'arte contemporanea. Il software originale è attualmente esposto al MoMA di New York. Nel 1982 Hanna-Barbera creò un programma TV chiamato Pac-Man Fever, trasmesso in Italia fino all'83. Nello stesso anno il brano di Jerry Buckner e Gary Garcia, intitolato proprio Pac-Man Fever, raggiunse il nono posto nella classifica dei 100 migliori pezzi di Billboard. Pensate che il 94% dei consumatori americani riconosceva la sfera gialla più di stelle planetarie come Leonardo DiCaprio, Brad Pitt o Lady Gaga. Dal giorno in cui è sbarcato sul mercato il 22 maggio del 1980, niente è più stato lo stesso, perché Pac-Man non è soltanto un gioco, è molto di più. È una metafora diretta e pungente del capitalismo contemporaneo. È l'allegoria più incisiva del nostro quotidiano, sempre vissuto di corsa, sempre alla continua ricerca di qualcosa da conquistare, fino all'infinito.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconiche che mai.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Esiste solo una coppia nella storia dello spettacolo capace di far ridere letteralmente tutto il mondo. Quella coppia è Stanlio e Ollio. Stan Loren e Oliver Hardy hanno fatto la storia della comicità, pur chiamandosi in modo diverso in ogni paese. Dick and Off in Germania, Flip e Flap in Polonia o Gordo e Omagro in Brasile, Stanlio e Ollio in Italia. Quando parte The Cuckoo Song, la loro inconfondibile sigla, il buon umore comincia a farsi strada. Ancora oggi in tutto il mondo sono celebrati dall'Associazione Internazionale Figli del Deserto. Sono due autentiche icone del grande schermo, e anche del piccolo. Bisogna attendere il 1926 perché Stanlio si unisca finalmente ad Ollio nel corto Duck Soup. In realtà Stanlio e Ollio si conoscono già perché hanno lavorato insieme in The Lucky Dog, un film del 1921, ma non hanno ancora costruito il loro futuro duo comico. Dal 1926 al 1951 Stanlio e Ollio stregano il pubblico. Poco importa che si tratti di corti, sketch o lungometraggi. I personaggi che i due attori portano in scena sono come nella vita reale, legati da una profonda amicizia. A far sbellicare il pubblico dalle risate però è senza dubbio il contrasto che caratterizza gli improbabili compari. Grosso, alto ed elegante l'uno, mingherlino, quasi insignificante e goffo l'altro. I personaggi di Ollio sembrano animati dalla convinzione di poter sovrastare l'amico per astuzia ed esperienza, convinzione che viene smentita puntualmente ad ogni sketch. Quelli di Stanlio, invece, sembrano incarnare il ruolo di spalla perenne, anche se in realtà innescano le storie di volta in volta narrate e conquistano il pubblico per il caratteristico modo di frignare, l'aria sorniona ed i gesti distratti. Già a partire dal 1927 il duo comico ottiene il consenso degli spettatori americani. Sono gli anni di La battaglia del secolo, pellicola caratterizzata dal celeberrimo sketch delle torte lanciate in faccia. The Music Box è invece il primo corto di Stanlio e Ollio ad aggiudicarsi nel 1932 un Oscar. Intorno al 1947, almeno per quanto riguarda gli USA, i due attori accusano un calo di popolarità. Rimediano quindi andando in tour in Europa e sbancando letteralmente i botteghini. Nel vecchio continente girano anche il loro ultimo film insieme, Atollo K. La pellicola però si rivela un grosso fiasco. La coppia, ormai anziana e piuttosto malandata, accetta di lavorare ancora, stavolta per i bambini. Il progetto sottoscritto prevede infatti che Mr. Lorer e Mr. Hardy raccontino in TV delle fiabe, dei nonni sui generis che parlano ai nipotini sparsi per il mondo sfruttando il crescente potere del tubo catodico. Purtroppo però le pessime condizioni di salute dei due attori rendono irrealizzabile il progetto. È il 1955 e da lì a due anni, dopo lunga agonia, sarebbe morto prima Ollio e poi, a distanza di altri 8 anni, Stanlio. Ma diciamo la verità, questo geniale duo non è mai morto, perché chi è capace di strappare sempre in tutto il mondo una risata è di diritto immortale.
0: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
6: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
7: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Fai un gesto di gentilezza casuale, senza aspettarti alcuna ricompensa, con la certezza che un giorno qualcuno potrebbe fare lo stesso per te. Lady Diana.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: Essere veramente liberi è potere. Quando posso fare ciò che voglio, ecco la libertà. Voltaire.

0: Legends, Legends, Radio Legends. Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Legend Story. 1970. Stati Uniti. Niente internet, ma essendo il gioco un bisogno primario dell'uomo, esistevano un gran numero di giochi da tavolo e di società. Tra questi prendono piede i War Games, in cui era possibile simulare battaglie passate e future. Su questo sfondo vivevano, lavoravano e giocavano due persone destinate a forgiare il mito: Ernest Gary Gygax e David Lance Arneson. Entrambi erano giocatori assidui di War Games, i giochi di guerra. I due si conobbero proprio attraverso la comune passione per i War Games e decisero di scriverne uno assieme. Un giorno Arneson inviò a Gygax via lettera un regolamento a cui stava lavorando, che portava i War Games a un altro livello. All'epoca era normale che i giocatori provassero a portare migliorie ai giochi già esistenti, oppure proponessero delle varianti, o addirittura ideassero un loro regolamento. Di solito nei War Games ogni giocatore comandava interi eserciti, al massimo divisioni o compagnie, e i singoli individui non venivano considerati. Arneson propose invece un regolamento in cui i giocatori potessero interpretare un singolo personaggio che potesse prendere delle decisioni come singolo individuo. D&D è nato perché i suoi creatori erano stanchi di limitarsi a leggere storie che parlavano di mostri, magie e avventure. Volevano giocare in quei mondi anziché limitarsi a osservare. D&D si vive, il caso di dirlo, godendo di una libertà quasi assoluta. Si scopre o riscopre il piacere dell'improvvisazione, delle regole senza regole e della piena realizzazione di sé, della propria inventiva e della propria creatività. L'unica legge operante è quella imposta dal master, il narratore del gioco, che crea, modella, anima il mondo in cui abitano e si muovono i vari personaggi. Una legge non scritta e sconosciuta ai giocatori, che ne vengono a conoscenza solo man mano che una partita inesorabilmente avanza. Il fascino del gioco esploso soprattutto negli anni Ottanta e la potenza aggregante della narrazione fanno sì che il gioco diventa un vero e proprio cult. Dungeons & Dragons esplode macinando milioni di dollari di fatturato. Si parla di film, cartoni animati, romanzi, giocattoli, cancelleria, miniature e videogiochi. Oggi Dungeons & Dragons è un fenomeno culturale a livello mondiale. Molti dei ragazzi che ci giocavano sono cresciuti e si sono fatti un nome nell'industria dell'intrattenimento, portando con sé i ricordi delle partite di D&D. Così abbiamo visto apparire riferimenti a D&D in serie animate come Rick e Morty, I Simpsons, Futurama, Stranger Things e molti altri. Uno dei narratori più importanti di questi anni, George Raymond Richard Martin, ha creato il mondo del Trono di Spade proprio formando le sue capacità narrative come Master di Dungeons & Dragons. Il mondo purtroppo non si governa con un lancio di dadi, ma la fantasia e l'immaginazione saranno per sempre un rifugio sicuro per sollevarci dai nostri problemi quotidiani.
1: Sei su Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Più iconic che mai. Radio Legends.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate
2: stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo.
3: Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: su Radio Legends. Non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Sapete chi era il killer dello zodiaco e perché gli era stata attribuita tale denominazione? Il cosiddetto killer dello zodiaco è un assassino seriale, secondo le classificazioni della criminologia, al quale sono ascritte con certezza 5 vittime alla fine degli anni 60 nella California settentrionale. La denominazione dello zodiaco non gli è stata data ex post, ma è stata formulata dallo stesso killer nel corso dello scambio epistolare con la stampa nei primi anni 70, contenente anche crittogrammi e messaggi cifrati, alcuni dei quali non sono stati tuttora decodificati in maniera definitiva. Le prime vittime accertate furono David Faraday e Betty Lou Jensen, rispettivamente di 17 e di 16 anni, colpiti con un'arma da fuoco alle 22.56 del 20 dicembre 1968. Fu poi la volta di Michael Renaud Majot e di Darlene, di 19 e di 22 anni, colpiti anch'essi da arma da fuoco nella notte del 4 luglio 1969. All'inizio dell'autunno dello stesso anno, precisamente il 27 settembre, furono accoltellati Brian Kelvey Hartnell e Cecilia Ann Shepard, di 22 e di 20 anni, sul lago di Berryessa, nella contea di Napa, ora tristemente nota come Zodiac Island. La ragazza morì dopo 2 giorni di agonia, mentre il ragazzo sopravvisse a ben 6 pugnalate alla schiena, raccontando in seguito che il killer si era presentato vestito da boia, facendosi credere un detenuto sfuggito da una prigione vicina e che sulla sua maschera vi era inciso il suo simbolo in rosso, un cerchio con al centro una croce. Infine, l'ultima vittima accertata fu Paul Lee Stein, 29 anni, ucciso a San Francisco con un'arma da fuoco. Ma Zodiac non sarebbe entrato nella leggenda della criminologia se non si fosse palesato al grande pubblico, scrivendo lettere cifrate ai giornali dell'epoca. Era giovane e bella, ma ora è malconcia e morta. Non è stata la prima, e di certo non sarà l'ultima. Si tratta di una frase scritta nella prima di una numerosa serie di lettere che il killer avrebbe inviato alla polizia e alla stampa, su ognuna delle quali si firmò come Zodiac, accanto al marchio già citato, un cerchio con al centro una croce, che sarebbe diventato l'emblema del terrore da lui seminato. Nell'estate del 1969 Zodiac cominciò a scrivere con grande frequenza, interloquendo in maniera assidua con i 2 giornali locali e raccontando i dettagli dei propri omicidi. Nelle lettere l'assassino rivendicava i crimini commessi, fornendo inoltre ad ogni diverso quotidiano una parte di un crittogramma che si pensava potesse indicare la sua identità. Tale crittogramma fu poi decifrato da una coppia di coniugi. L'ultima lettera considerata scritta con certezza da Zodiac, e non da mitomani, è stata quella del 29 gennaio 1974, quando il criminale, dopo aver espresso compiacimento per il film L'Esorcista, definita la migliore commedia satirica di tutti i tempi, fece perdere le sue tracce. Il colpevole non è stato mai accertato del tutto, ma Zodiac è la prova che si può entrare nella leggenda, anche dalla porta sbagliata.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Gli adulti sono troppo seri per me. Non sanno ridere. Meglio scrivere per i bambini. È l'unico modo per diventare anche me stesso. Roald Dahl.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
4: Perché le icone parlano Z.
6: Five. Three. 2000. 11.

Legends. Radio Legends.

0: Radio Legends.
1: Felliniano. Avevo sempre sognato, da grande, di fare l'aggettivo. Federico Fellini,

0: Legend Story. Prima dell'avvento dei social, le persone erano abituate ad affidare i racconti sulla loro vita esclusivamente ai diari. E parliamoci chiaro, rileggerli talvolta è un'esperienza bella ed emozionante. C'è un solo diario che non avremmo mai voluto leggere, ed è il leggendario diario di Anna Frank. Anna nasce a Francoforte sul Meno nel 1929 da genitori di origine ebraica. Insieme alla sua famiglia, composta anche dalla sorella Margot, si trasferisce dalla Germania ad Amsterdam nel 1933, anno in cui i nazisti hanno ottenuto il controllo del suolo tedesco. Nel 1940 anche Amsterdam non è più rifugio sicuro per la famiglia Frank e si trova ad avere a che fare nel 1942 con le persecuzioni e i rastrellamenti dell'occupazione tedesca dai Paesi Bassi. Nascosta nel retro di una fabbrica, Anna scrive un racconto epistolare indirizzato a un'amica immaginaria. Racconta quello che le accade ogni giorno, la paura per la guerra, i suoi primi sentimenti, il conflitto con i genitori e soprattutto il suo sogno di diventare una scrittrice quando il mondo fosse tornato in pace. Purtroppo il 4 agosto del 1944 la famiglia Frank viene arrestata. I genitori vengono deportati ad Auschwitz, mentre Anna e sua sorella Margot vengono trasferite a Bergen-Belsen, dove moriranno di tifo l'anno seguente. Dopo la guerra, Otto Frank, il padre di Anna, è l'unico sopravvissuto della famiglia. Torna ad Amsterdam per scoprire che il diario di Anna era stato salvato e dedica tutti i suoi sforzi per pubblicarlo poi nel 1947. Da allora quel diario, che non avremmo mai voluto leggere, rimane una leggendaria testimonianza della voglia di vivere di una ragazzina di 13 anni, sconvolta dall'orrore degli adulti.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Daylight come and me wan go home.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Sunny.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Legend Story. Per il potere di Grayskull, a me il potere. Se nella vostra testa questa frase ha risuonato con un voce forte, epica e possente, allora probabilmente siete nati negli anni 80 e conoscete i Master of the Universe. I MOTU, abbreviazione di Master of the Universe, sono una tipologia di giocattoli che ha avuto un successo epico nei bambini di quegli anni. Nascono nel 1976 grazie a un'idea di Roger Sweet, responsabile dei progetti della Mattel negli anni 70-80. Sweet capì che ciò che serviva per realizzare un progetto di successo era la semplicità. Infatti, utilizzò le stesse parti del corpo, tranne testa e accessori, del noto personaggio Big Jim, che ebbe un enorme successo in quegli anni. Con questa tecnica creò il primo personaggio di una lunga serie, He-Man. Il successo di He-Man fece in modo di creare anche il suo antagonista, il malvagio Skeletor, e di conseguenza un universo parallelo, una vera e propria space opera fantasy che non ha nulla da invidiare ai titoli più blasonati. Una curiosità è che la Mattel aveva prodotto i MOTU dopo aver detto di no alla produzione della linea di giocattoli ispirata a Star Wars. All'apice del loro successo fu creata una serie di cartoni animati vista ogni giorno da più di 9 milioni di bambini americani e trasmessa in Italia su Super 3, Italia 7 e poi Rete 4. Il cartone dei Masters rappresentò all'epoca uno dei primi linguaggi comuni per una generazione di ragazzini avidi di stimoli, bombardati di pubblicità e figli della neonata società dei consumi. Si racconta che quando una TV texana smise di mandare in onda il cartone nel 1985, i ragazzini della zona subissarono l'emittente di lamentele e la costrinsero a tornare sui suoi passi. Per ringraziarsi i piccoli fan, l'emittente chiamò addirittura un figurante ufficiale vestito da He-Man, che scappò via quando 8.000 bambini cercarono di farsi una foto con lui. Per placare la mania dei Master of the Universe al povero malcapitato, sarebbe rimasto solo da invocare il potere di Grayskull.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Non smettere di credere ai sogni, altrimenti i sogni smetteranno di credere in te. Vinicio Capossela.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: But you're just a boy.
1: Legends, Legends, Radio Legends.

0: 80, con una tale maestria che rende l'ambientazione autentica senza essere distraente. Prima di allora avevano scritto e diretto soltanto il thriller Aiden e qualche episodio di Wayward Pines nel 2015. La prima ispirazione per la trama di Stranger Things venne da Prisoners, il film del 2013 con Hugh Jackman, su un uomo che cerca la figlia scomparsa. Il loro pensiero fu: non sarebbe più bella una versione in 8 ore da trasmettere sulla HBO o su Netflix? Così hanno iniziato a parlare di un'ipotetica trama su una persona scomparsa. L'idea era aggiungere qualcosa delle loro sensibilità bambinesche e così hanno cominciato a pensare a un mostro mangia persone. Poi la discussione si è spostata sui bizzarri esperimenti che si diceva avessero luogo durante la Guerra Fredda, in particolare il progetto MK-Ultra, un programma di controllo della mente che la CIA condusse tra gli anni 50 e 70. È questo che li portò ad ambientare la serie nel 1983, focalizzando però la narrazione sugli aspetti fantasy. Volevamo che l'aspetto sovrannaturale avesse un fondamento scientifico, racconta Matt. Il fatto che il mostro non venga da un dominio spirituale e non sia connesso alla religione lo rende più spaventoso. Non credo nei fantasmi, ma credo negli alieni e nelle dimensioni parallele. Dopo aver iniziato il primo copione di Stranger Things, non avrebbero mai pensato di avere una chance con Netflix. Anzi, Matt stima di essere stato respinto, insieme al fratello, tra le 15 e le 20 volte da diversi networks. Altri produttori esecutivi erano perplessi all'idea che i protagonisti fossero bambini, anche se lo show era inteso per un pubblico adulto. Ma Matt era convinto che fossero due le cose davvero innovative della serie. In primis, proprio la presenza di personaggi bambini, e poi l'elemento oscuro e soprannaturale. Togliendone uno, non sarebbe rimasto niente, e la sua visione era corretta. Alcuni suoi contatti la condividevano e aiutarono i gemelli ad aprire un canale di comunicazione con Netflix. Da qui nacque una leggenda, perché Stranger Things è un prodotto che ha pochi eguali nella storia della TV. Per i pochi che non l'hanno vista, ecco qualche buon motivo per non perderla. Se siete appassionati degli anni 80, troverete tutto, dal cubo di Rubik a E.T. Se avete amato i Goonies e Stand By Me, troverete una storia di bambini perfetta in cui identificarvi. Se amate Stephen King e Spielberg, troverete pane per i vostri denti e una colonna sonora bellissima. Insomma, innamoratevi di Stranger Things, non sarà affatto una cosa strana.
1: Più iconic che mai. Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends, la nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
6: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: 27 settembre 2017. Hugh Hefner lascia il mondo terreno nella sua Playboy Maison, la sua casa, il simbolo peccaminoso della sua stessa creatura, Playboy. Era il 1953. Hugh Hefner, allora 27enne, era un giovane di Chicago, laureato in psicologia, e così presentava la sua creatura nel primo editoriale. Vogliamo chiarire fin dall'inizio che non siamo un magazine per famiglie. Se sei la sorella, la moglie o la suocera di un uomo e hai preso questa rivista per sbaglio, passala a lui e torna al tuo giornale femminile. Geniale! Hugh Hefner è cresciuto in un ambiente conservatore e protestante, in cui non si doveva bere, fumare o parlare di sesso, ma fu l'artefice di una rivista destinata a rivoluzionare proprio il costume e la sessualità. Inizialmente questa rivista si sarebbe dovuta chiamare Stag Party, ossia festa di addio al celibato, ma il già esistente magazine Stag minacciò una causa e così dovette trovare un altro nome. Fu chiamato Playboy e fu scelto un coniglio con un papillon da smoking disegnato dal grafico Art Paul per alludere ad un certo modo giocoso e ironico di vedere il sesso. Ma non fu certo la grafica a stimolare l'interesse dei lettori, e il primo numero di 44 pagine presentava un racconto su Sherlock Holmes, un articolo sull'architettura moderna e uno scatto osé della reginetta del mese. Solo in seguito si userà il termine playmate, Marilyn Monroe. La foto dell'attrice distesa sul lenzuolo di raso rosso fu scelta perché costava poco. Era stata infatti ceduta da una casa editrice di calendari che temeva una denuncia per oscenità. Fu il trampolino di lancio per il magazine. In pochi giorni Playboy vendette oltre 50.000 copie. Con quell'immagine di Marilyn, Hefner aveva inventato il porno soft. E pensare che il colpo di genio Hefner l'aveva avuto in guerra, durante l'esperienza al fronte nel secondo conflitto mondiale. Aveva assistito al successo tra i militari delle cartoline con le pin-up, ragazze in pose provocanti da appendere al muro. Forse proprio allora ebbe l'idea di industrializzare editorialmente il sesso con l'aggiunta in ogni numero di un paginone centrale da staccare e appendere. Molte sono le star che si sono spogliate per Playboy. Brigitte Bardot, Ursula Andress, Anita Ekberg e in tempi più recenti Kim Basinger e Kate Moss. Ma Playboy non ospitava solo belle ragazze, vi si potevano trovare anche articoli di costume, racconti e reportage firmati da autori come Ian Fleming, il padre di James Bond, Arthur C. Clarke, autore del romanzo 2001 Odissea nello spazio, Alberto Moravia e tanti altri. La rivista ospitò anche l'ultimo scritto di Martin Luther King, pubblicato postumo e curato dalla moglie. Il successo fu incredibile. Dopo quasi 20 anni di pubblicazioni nel 1972, Playboy toccò la cifra record di 7 milioni di copie vendute. Negli anni 70 cominciò il declino a causa della nascita di magazine concorrenti, Penthouse e Hustler. A questo punto, a fronte di una perdita di 2 milioni e mezzo di copie in un solo anno, nel 1973 Playboy cominciò a imitare i rivali, virando sempre più verso il sesso esplicito, perdendo per sempre la sua capacità di essere una rivista capace di far sognare senza troppo far vedere.

0: hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
1: Sbagliano quelli che giudicano un uomo dalle persone che frequenta. Giuda, tanto per dire, aveva degli amici irreprensibili. Marcello Marchesi.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

Radio Legends. Esiste un'unica forma di contagio che si trasmette più rapidamente di un virus, ed è la paura. Dan Brown.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: Esiste una data che più di ogni altra ha cambiato il destino dell'umanità? Sì, è il 6 agosto 1945, il giorno del bombardamento atomico di Hiroshima. Una tragedia così attuale anche in questo periodo che ha messo la paura in primo piano in tutto il mondo. Il paese più colpito direttamente è ovviamente il Giappone, che deve fare i conti con i terribili effetti che l'ordigno nucleare ha creato nella sua popolazione. Famiglie distrutte, sopravvissuti malati dei terribili effetti delle radiazioni, il territorio ferito per sempre, ma soprattutto la rabbia e la paura. Rabbia e paura sono quelle che prova il creatore del famoso mostro Godzilla, il produttore giapponese Tōo Tomoyuki Tanaka, che durante un volo di ritorno da Giacarta sorvolò l'atollo di Bikini, lungo dove avvenne il test nucleare statunitense Castle Bravo, ed immaginò una storia in cui la natura si vendica dell'uomo per la creazione della bomba atomica. Con la collaborazione di alcuni sceneggiatori e specialisti di effetti speciali dell'epoca, plasmò la creatura, che si evolse pian piano da gorilla balena a piovra gigante, per finire alla forma attuale, ovvero la figura dinosauresca che tutti conosciamo. Nello specifico, Godzilla è un incrocio tra un iguanodonte, un tirannosauro e uno stegosauro, ricoperto da una pelle biturzoluta che presenta cicatrici simili a quelle delle vittime delle esplosioni di Hiroshima e Nagasaki. Il nome originale Gojira deriva dall'unione della parola Gorira, gorilla, e Kujira, balena, ovvero la prima forma che avrebbe dovuto assumere il mostro. Immaginavo Godzilla come la personificazione della violenza e dell'odio per l'umanità, poiché fu creato dall'energia atomica. Portò in sé questa ira a causa delle sue origini, è come un simbolo della complicità umana nella sua propria distruzione. Non ha emozioni, lui è un'emozione. Così parla il primo regista della saga Godzilla. Sì, saga, perché Godzilla ha generato 32 film giapponesi, dove Godzilla parte come essere distruttore per poi diventare eroico e proteggere l'umanità, sfidare la sua nemesi King Kong e creare un universo narrativo anche per il mercato USA e di conseguenza diventare una leggenda mondiale e non strettamente nipponica. La dimostrazione è che negli ultimi anni sono stati prodotti 3 film. Il terzo Godzilla vs. Kong ha incassato un totale di 467,8 milioni di dollari, riuscendo a superare il budget e a diventare il primo successo economico cinematografico del 2021 e il migliore incasso d'apertura mondiale durante la pandemia di Covid-19. Forse perché, mai come oggi, la leggenda di Godzilla ci deve ricordare quanto folle sia stata l'umanità a creare e a pensare di usare le armi nucleari.
0: Radio Legends. Più iconic che mai.